0: zona zona ta sha kokoro ku dimbui zaro na su yobu sai sun tumi ne gona shikon no tan di dare wonu era ne
1: allora
0: a tsana fu in bari ta
1: ka su fere
0: a ta sha to ne na na wino a kopya fu in fact ta pana de xanyura ci dan bare ka ve mu su kuma ne pa mai re
1: sha